0: Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus missae celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
3: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
4: Celebramus Missam de Feria Tertia Hebdoma de Vigesima Octava per Annum, cum Prefazione Tertia Comuni et Prece Eucharistica Tertia.